90 velocità breccia rossa, 97, 34, i treni Italia, proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Milano Centrale, delle ore 14.54, è in arrivo il binario 2. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.